io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, carriera impagabili, figli tenebrosa, sublime antichità, in aura carta pecora dell'Accademia e titoli, onde son membro nobile di prima qualità, il gran trattato inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ognor, l'antico dal moderno, l'interno dall'esterno, nei maschi e nelle femmine più di alto gente al cuore. Lo spagnolo. Rappiate che non loghe che degli avoli bifavoli con le natisse storie che di quel che non fu diplomi stelle e croci nastri collane d'ordini e grossi come doci sei sperma stelle lù la polacca l'opera più squisita d'autori prelibati che fatto sono gloria della modernità disegni colorati dell'atto più terribile da Roma convinziva il bel proficuista la francese scatole, scatoline, coschiglie e cassettini che pentesimo nascondono se aquile de d'amor ma te te l'amo fragile più chiuso sta indovino il nuovo cappellino con nastri in bambi e fior il tedesco dissertazioni classiche sui nuovi effetti armonici onde impotenti afonici ridessero al suo dei nuovi effetti tonici le rare produzioni dei corni di tromboni o del legno di ancora l'inglese Viaggi intorno al globo, c'è sette di Moraine, oriundo della China, sotto il cuore c'è c'è. Ho mio pistola a vento, cambiali come il toro, e bel che parlamento, c'è volte legge qui. Il francese. Varie dei pancorazzi, litografie squisite, bene ricombattite, con chi dei due colori, sono così sacra intendo, ritratti in bigliettini, con molti ricordini dei suoi pelici amori. Russo. Notiste tipografiche di tua della Siberia, cucchetti geografiche dell'Ottoman Impero, gesti bellini e morti le preziose collezioni, con penne di caponi e nastri per cimier, gesti bellini e morti le preziose collezioni, con penne di caponi e nastri per cimier, e per cimier, e per cimier. Sta tutto all'ordine? Non ve che dire, nel mio partire si può tardare.

scienza il borghese onorerò. Dunque vado e tralasciar zitto